0: potuto raggiungere qualcosa.
1: Che conta è partecipare, non vincere.
2: GPR Sportradio.